0: Intanto mia ragazza, occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Che ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Complicato, io son già della famiglia.

0: in città preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente appresso il mio, partì

ei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza attor di uomini, ripara attor di mali. In pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per proprio ve la do. Compratela, compratela, per proprio ve la do. Compratela, compratela, per proprio ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di poppie e delle cimici, ma sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate mio

il mio specifico per pochi io vedo do e muove pare arbitici stridisce gli apopetici gli asmatici, gli ossidici gli esterici, gli diabetici guarisce di panichini le scafole racchitini e fino al mal di fegato

L'ho portato bella posta da lontano mille miglia. Vi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente, un

Ecco qua, così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome è pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: cielo, mandato espressamente per mio bene, quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Sì, capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno, l'atticini,
0: ben,
1: e lo peri. A centellini,
0: è
1: un effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è un effetto sorprendente, non è

0: giovinotto! Ehi!
1: Ehi! Signore!
0: Saccio!
1: Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
2: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi nel

0: La lezion di Giova. La lezion di Giova.
1: E ver la metto in opera. Così per una prova.

0: Aha, waben, waben, così.
1: C'è qualcosa da ridere? Dov'è sto simonico? Ora la pina scopole! Se non la vieni qua, va bene, ora la pina.

soldati, ma di là toccare c'è passione. Di che lo fino, ma già non lo

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

cantar Violetta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi

0: notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marino viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente, con me, non mi parla, mi ha ben detto.
0: Andiamo a segnar l'atto,

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro?
2: Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, e il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto. Se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: degna di tutto, ehi, signore! Qua, una croce, dai.
1: Una croce? Ne morino.

prendi se me prendi ad esemplar sì ho ingaggiato il mio rivale anche questa è da contarsi ho ingaggiato il mio rivale anche questa è da contarsi ho ingaggiato il mio rivale anche questa è da

0: E tutta la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite, incredula pazzie. Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta.
1: Ascolto, e al mio marino voi veste l'elisir.
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele.
1: Ehi, tu!
0: L'anguiva e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del fare.

0: ancora, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi,
1: ne morirò.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare il mal d'amore, ma ricchirgli spiantati.

diretti dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui, salute e pelle, allegria, fortuna.